I've been waiting. I've been waiting for you. Io ti aspetterò per sempre. Straordinario pezzo, 7 Seconds con Houston Dur featuring Nene Cherry dal 1994. Ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show. Sono in vacanza loro, noi invece qui a Fa Botta. Sono le 7 del mattino, si parte.

Kiss, buongiorno da Raul, buongiorno, oggi sabato 1° agosto, luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà, ai ai ai ai, luglio è finito ragazzi, è agosto, buongiorno da Raul, c'è Andrea Cimino in regia insieme fino alle 9 per una bella puntata di questo bel sabato mattina. La musica, beh, è la protagonista qui, dal 2005 era Stacia con Pieces of a Dream, ancora John Cook e Usher, si parte subito da Ben con Giovanotti e con Alfa insieme con Buon Vento, questa è Radio Kiss Kiss.

Sara Fiaccate mi fa provare dei brividi che non ho mai provato in vita mia. Più o meno questo è il senso di Standing Next to You. John Cook and Usher su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella, buon viaggio e buon sabato mattina, primo agosto. Bello leggere 1 agosto del nostro calendario, perché sappiamo che ci aspetta una bella estate. Per molti agosto è vacanza, per molti è stare a zonzo, per molti è uscire, per molti invece è lasciare, anzi mantenere, preservare le sane abitudini, la routine famosa. Infatti vorrei salutare tutti quelli che in questo momento stanno facendo sport, quelli che si dedicano alla passeggiata veloce, quelli che stanno facendo jogging, quelli che invece da bravi sportivi stanno a casa, si girano nel letto ascoltando la musica in sottofondo, ascoltando Radio Kiss Kiss anche dall'app. Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss. Attenzione, stiamo per lanciare l'argomento di questa mattina, l'appello penultimo della stagione, anche perché per me domani è l'ultima, quindi domani ci salutiamo, poi si torna direttamente l'anno prossimo, cioè a settembre. Allora, un po' come a scuola, la domanda è questa: ho voglia di... quindi semplice e semplice stamattina, nel senso, domanda, ho voglia di... finite la frase. 347 490 0042, qualsiasi cosa. Ho voglia di... che ne so, ciao Raul, sono Francesca da Milano, ho voglia di un cappuccio freddo, quindi latte freddo, caffè caldo con un bel tramonto oppure una bella alba da vivere insieme alla persona che amo. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca da Roma, ho voglia di evadere, andare alle Maldive per 5 mesi e non lavorare più. Oppure ciao Raul, sono Andrea, sono di Massalubrense e ho tanta voglia di andare a passare una bella giornata in gozzo tra i faraglioni di Capri, Ponza, Ventotene e Miami. Esatto, ci vuole proprio no yacht. 347 490 0042, ragazzi, a raffica aspetto messaggi solo vocali perché il più carino sarà premiato. Ripeto, 347 490 0042, ho voglia di...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela, Carmela, ciao Fi su Radio Kiss Kiss, ma quanta bella musica, è tutta musica più bella, perché? Perché Radio Kiss Kiss anche d'estate vi regala tante tante tante belle emozioni e soprattutto voi ce le regalate se volete partecipare al nostro gioco per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Ho voglia di, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: Radio Kiss Kiss.
0: Ciao,
1: sono Barbara,
0: ciao,
1: dalla provincia di Bologna.
0: Sì.
1: E quello che vorrei, ho voglia di serenità.
0: Bella,
2: Raul, sì. Buongiorno,
0: ciao.
2: Sono Leonardo.
0: Buongiorno, sveglio.
2: Io stamattina ho voglia
0: di dormire.
2: Dietro nel tempo.
0: Tipo ieri sera per andare a dormire, va bene, ciao.
3: Ciao Raul, Pasquale da Cesano.
0: Ciao Pasquale.
3: Ho voglia di terminare questo viaggio interminabile da Cesano Maderno a Santa Maria del Cedro per abbracciare finalmente mie figlie e mia moglie
0: che
3: dopo
0: bello.
3: Un mese.
0: Che bello.
3: Kiss a tutti.
0: Buon abbraccio, kiss kiss a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Sono Daniela da Roma. Ciao Raul.
0: Ciao.
4: Ho voglia di far l'amore con mio amore.
0: Ah.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ehi, alle 7:20. Gli ormoni fanno pup

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: fiesta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Beck and Crement con Partenope su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ho voglia di... questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina, quindi se hai acceso la radio in questo momento puoi partecipare anche tu tranquillamente per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda è: ho voglia di... 347 490 0042, sentiamo, vai.
1: Ciao, Alessandra da Como.
0: Ciao Ale.
1: Ho voglia di caricare i bagagli sulla mia bici e prendere e andare senza limitazioni,
0: senza ritorno,
1: tempo, con una bella tenda e due vestiti in croce, due cambi in croce.
0: Brava.
1: E senza pensieri.
0: Senza
1: kiss kiss, baci.
0: Che meraviglia, che senso di libertà, freedom proprio, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Paola da Arabba.
0: Ciao Paola.
2: Ho voglia di spedire i miei figli dai nonni in modo che io e mio marito possiamo goderci 10 giorni a casa senza andare da nessuna parte.
0: Bravi.
2: Senza andare in vacanza da soli. Quindi ci svegliamo alla mattina, ci facciamo il caffè, facciamo due parole, andiamo a farci una passeggiata.
0: E poi?
2: Poi la sera andiamo a berci l'aperitivo da soli in pace senza rincorrere nessuno.
0: E poi alla fine... 347 490 0042, raffica di messaggi, aspetto il tuo. Ho voglia di...

0: Sono un bench do Brasil. Sergio Mendes da Black Eyed Peas con Mashkenada dal 2006 su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella e tanta musica. Ancora buon sabato a chi è in viaggio, quelli che sono in movimento, quelli che sono partiti da poco perché giustamente c'è l'esodo e quindi si parte per l'Italia, per il mondo, per andarsi a fare le belle vacanze. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Mm. Sono Michele e sono a mare a Capo Rizzuti. Ho voglia di un gran caffè. Kiss a tutti, buona estate.
0: Buon caffè, freddo, assolutamente, rigorosamente freddo d'estate.
2: Ciao Giacomo De Grecia. Ciao Giacomo. Ho voglia di riposare dopo aver fatto il trasloco.
0: Ah, immagino, quindi bagni di sudore. I famosi bagni, i bagni di sudore per chi deve traslocare, ne so qualcosa. Sera Sparrow su Radio Kiss in questa bella mattinata, Material Lover.

anno fa cantava Material Girl e Madonna. In questo caso è Material Lover, Sienna Sparrow, sorella di Kiss Kiss. Ed ora novità. All'anagrafe Adam Saif Viacava, Genova, rapper e cantautore italiano, insomma grandissimo, ha raggiunto la sua popolarità nazionale partecipando al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto. Beh, grande novità per Saif, ritorna sicuramente tormentone dell'estate, il titolo Parlar d'amore.

0: Furry Destination. Ho fatto questo mashup con le Four Non Blondes, ragazzi, con WhatsApp, bellissima. La nuova di Saif, Parlare d'amore, ed ora. E allora vogliamo sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo sempre con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e buon sabato da Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. In mattinata sole protagonista ovunque, sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino con numerosi temporali, in rara estensione però alle prealpi e alle alte pianure. Massime tra 29 e 39 gradi al nord, tra 34 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Kiss kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss

0: The Bahus
1: Magnetic.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 7.47 di questo bel sabato 1 agosto. Salutiamo chi è in viaggio, chi magari ha acceso la radio da poco, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Semplice, semplice. La domanda a cui rispondere è: ho voglia di...
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
2: Francesco, provincia di Palermo.
0: Ciao Francesco.
2: Ho proprio voglia di passare del tempo da solo con la mia famiglia.
0: Beh.
2: Senza nessuna connessione, senza nessuna foto, solo noi.
0: Ok, va bene, in bocca al lupo allora, ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Antonio da Canosa.
0: Ciao Antonio.
3: Voglio di ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Bravo. Allora ragazzi, chiedo alla redazione, è arrivato quel messaggio proprio niente da fare. La redazione scuote la testa e dice niente ancora. Ragazzi, non ci avete ancora stupiti, un messaggio deve essere una cosa che scatena proprio l'interesse mondiale, globale. Ho voglia di... Dai, spazio alla vostra fantasia. Ho voglia di che cosa? Ma anche cose fisiche, tipo gelati, buttatevi sulle cose da mangiare, buttatevi su festoni particolari. Non so, dite voi, non posso suggerirvi io. Però finite la frase. Ho voglia di cosa è importante, però dite il vostro nome e di dove siete. Faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano. Ho voglia di un gelato al cioccolato con tanta panna. Che ne so. Oppure ciao Raul, sono... che ne so, Ludovica, sono di Capri, ho tanta voglia di passare una bella giornata e poi la sera fare uno sprizzino con amici in piazzetta a Capri, vicino all'orologio che fa down, down, down, down, tipo il Big Ben di Londra. Ok, vi do il numero, lentamente, mi raccomando, stupiteci, cose eclatanti, ho voglia di 347-490-0042.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: con Tutto questo sei tu.
1: Tutto questo sei tu.
0: Che ci porta alla fine di questa prima ora, conclude questo bel appuntamento, un pezzo del passato del 1992. Beh, nel 92, anno di svolta, inizio di Tangentopoli, ricordate, 17 febbraio, l'arresto di Mario Chiesa dà il via all'inchiesta Mani Pulite, svelando un sistema di corruzione politica ed economica. Beh, 1992, lo ricordo anche per una notizia positiva, Oscar a Benigni, il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores vince il premio Oscar come migliore film straniero. Roberto! E beh, esattamente nel 1992 c'è un pezzo straordinario firmato Charles and Eddie. Would I like to hear?

0: tradirò la tua fiducia, ti dirò delle bugie, sì, ma sempre a fin di bene, perché ricordate, le bugie sono sempre a fin di bene. Charles and Eddie Cold Water Light to You dal 1992, d'ora linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio e buon sabato.
1: Un saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Più pesante di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio del terremoto che ieri sera, poco prima delle 20, ha colpito l'area dei Campi Flegrei a Napoli. La scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato 21 feriti, di cui almeno 2 gravi. Paura tra i residenti di un'ampia zona che va dall'area occidentale del capoluogo a Pozzuoli, dove le persone sono scese in strada. La caduta di un traliccio ha causato l'interruzione di energia elettrica per circa 100.000 utenze, quasi tutte ripristinati ad eccezione di un migliaio nella zona Stroni-Agnano. Crollati a Pozzuoli, epicentro del sisma, 2 edifici

0: Tarri, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Allora, leggiamo anche un po' di notizie, di storie interessanti e sicuramente super cliccate, come questa qui che riguarda Id Colors. Allora, titolo a chiappa click: donna partorisce durante il concerto di Id Colors. Sascio, fermato tutto e chiesto aiuto, congratulazioni. In realtà, ecco, spieghiamo un attimo che mica ha partorito proprio tra la folla, però stava per succedere.
1: Sì, ha avuto le famose contrazioni, si sono rotte le acque, Sascio se ne è accorto, quindi ha fermato la canzone che in quel momento insieme ai Colors stava eseguendo per dar modo ai soccorsi di prendere la donna in sicurezza e di farla partorire. Ed è nato un bambino. Sai come si chiama il bambino?
0: Come si chiama?
1: Diego.
0: Ah, Diego!
1: Diego. Quindi siamo felici. A proposito di Diego, questo primo agosto non si festeggia soltanto Sant'Alfonso, ma anche un'altra cosa molto importante: il centenario della SSC Napoli, 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Tanti festeggiamenti che sono iniziati anche ieri, che dovrebbero prolungarsi anche per oggi. Usiamo il condizionale perché Napoli sta vivendo insomma delle ore abbastanza complicate per il terremoto di ieri, però in ogni caso ci sono i 100 anni. Poi peraltro a Napoli c'è quella famosa frase che si augura qualcuno, no?
0: Quale? Ce ne sono parecchie.
1: Cent'anni,
0: in questo caso dobbiamo dire e oltre, perché poi per 100 anni lo puoi dire a una persona molto giovane. Già se lo dice una persona che ha una certa età, se ho 90 anni e tu mi dici per 100 anni, no, non va bene.
1: Dobbiamo aumentare. In ogni caso già stanno arrivando tante segnalazioni, un po' per il traffico, perché dicevamo che oggi c'è il bollino nero, almeno stamattina il bollino nero, nel pomeriggio dovrebbe diventare rosso, ma anche temperature elevate, per cui non vi aspettiamo, insomma, perché la bellezza della radio è questa, che siete voi in prima persona a darci informazioni in tempo reale su
0: quindi
1: quello che accade.
0: Quindi raccontateci tramite una nota audio dove siete bloccati in questo momento, se siete in auto raccontateci la vostra giornata, vi seguiamo in ogni posto del mondo, aspettiamo le vostre note audio al 347 490 0042.
1: Noi ci mettiamo la musica più bella, subito Shakira con Loca.

0: Elton John con Dua Lipa, Cold Cold Heart, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevamo, giornata questa, primo agosto, col bollino nero per quanto riguarda la viabilità e anche per da un punto di vista climatico, insomma, con questa quarta ondata che è arrivata, ecco, a pien regime, direi, di calore. Sentiamo un po' di voci di ascoltatori che sono in giro, in spostamenti vari per l'Italia.
1: Buongiorno a tutti, siamo Silvia e Gino. Sì, bollino nero, nerissimo, partiti tardissimo, oltre programma, per cui 5 ore da Napoli a Rossano, ma siamo arrivati!
0: Buongiorno. Vi aspettiamo.
2: Anche noi siamo bloccati nel traffico, direzione Palinuro, siamo bloccati ad Agropoli, sì, bollino nero anche per noi, buona vacanza!
0: Ecco, bollino nero quindi su tutta la tratta che porta chiaramente verso il sud. Poi si parla sempre di partenze intelligenti, ma quale sarebbe poi sta partenza intelligente?
3: Ah, questo prima o poi lo capiremo. Misteri. Ad ogni modo, per quanto riguarda invece il bollino rosso, per il clima, ho scoperto, visto che siamo in Calabria, che c'è un alimento in particolar modo che riesce ad abbassare la temperatura corporea.
0: Quindi se hai fatto un riferimento, visto che siamo in Calabria, credo che sia un prodotto tipico calabrese, no?
3: Esattamente, quindi okay. Il prodotto è o peperoncino calabrese.
0: Il peperoncino. Esatto. Ma di solito non ti fa venire la vampata di calore?
3: Sì,
0: no.
3: Ma inganna i recettori del calore, scatenando la sudorazione e la vasodilatazione che aiutano a raffreddare poi la pelle per evaporazione. Non so se evapori soltanto il sudore o a un certo punto evaporiamo anche noi.
0: Pensa che c'è Danny che salutiamo, che in esterna con noi dall'acquapark di SEA 2000, che è originaria proprio di Cosenza, e ha fatto un'espressione del tipo non sapevo questa cosa. Quindi vedi Marta Martinez che
3: peperoncino, provare per credere.
0: E poi
3: noi
0: quindi te ne porto un paio di peperoncini, Marta, poi fate gli spalmi.
3: Sai che hanno anche altre virtù i peperoncini, mica solo quelle di abbassare la temperatura corporea, ma anche di alzare altre temperature caro.
0: Fermiamoci qui, ma che idea, direi, con Bunker 44 e Pino D'Angio.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: Lavoro. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: con Karol G e Manu Chao nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Beh, si viaggia oggi per il mondo magari a ritmo lento, a mo' di tartaruga per il traffico e anche con condizionatore acceso che salva la vita.
1: Tante persone che vanno, tante persone che tornano, sentiamo dove siete in questo momento.
2: Ciao, siamo Maria e Piero, siamo diretti a Palinuro, bloccati anche noi nel traffico e non c'è orario, bollino nero e bollino nero.
3: Ciao Kiss Kiss, noi siamo a Chianciano, torniamo dalla prima vacanza da Forte dei Marmi, direzione Castellammare di Stabia. Siete fortissimi come sempre!
4: Grazie. Buongiorno Davide, in questo momento sto con la mia famiglia, ci stiamo tornando a casa dopo una bellissima vacanza in Emilia Romagna. Ci vediamo!
5: Ciao, io sono Marta. Sto in macchina con mio padre, mia mamma, mio fratello e la mia cagnolina Matilde, è un bassotto. Anche noi siamo bloccati nel traffico in Campania e stiamo andando in Calabria. Ciao!
0: Ciao, ti aspettiamo qui in Calabria.
1: Quanti italiani anche quest'anno hanno deciso di viaggiare con i propri animali domestici? In realtà sempre più italiani decidono di organizzare i propri viaggi e le proprie vacanze a misura di pet. Ed è giusto che sia così, perché diventano sempre di più parte integrante della famiglia.
0: E diciamo, sono sempre più strutture. L'Italia, se non erro, è la prima in Europa per strutture pet friendly, quindi che accolgono proprio i pelosetti, insomma... I nostri amici, perché poi sono amici. Però una riflessione che mi viene da fare, Marta, è che hai sentito la voce di Davide che stava tornando alla bella vacanza, una voce rilassata: sto tornando da una fantastica vacanza. Le voci delle persone invece che sono in questo momento direzione, quindi andata con traffico, hanno una voce un po' più
1: Si è belli carichi perché si è pieni di aspettative. Poi c'è chi dice che l'aspettativa addirittura è migliore di quello che si vive sul posto.
0: Sono perfettamente d'accordo con chi la pensa così. Facciamo un all-in.

0: C'hai Rama con Cabana nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Fa venire in mente un po' il Messico, no? Queste sonorità di Rama. E salutiamo anche Saso, che manda una foto di una strada deserta, soleggiata, Messico, destinazione mare. Tanta invidia e massima stima.
1: Buon divertimento e continua ad ascoltarci anche da lì. Allora, chi l'ha detto che gli uomini sono duri, che gli uomini non piangono mai? Anche gli uomini piangono.
0: Certo.
1: Ma per cosa piangono?
0: Noi piangiamo quando tagliamo una cipolla, per esempio. La cipolla rossa di Tropea, ecco che ci inseriamo un altro riferimento.
1: Dunque, gli uomini piangono, ma più per il calcio che per amore. Per molti uomini, leggo quanto riportato su questa rivista psicologica, ecco che lo stadio rappresenta uno dei pochi luoghi in cui le emozioni possono unire senza filtri il calcio, che diventa uno spazio dove la vulnerabilità emotiva non viene giudicata ma condivisa. Quindi gli uomini si emozionano particolarmente e piangono davanti a una partita di calcio, davanti ad un gol, davanti a un momento proprio importante.
0: Nel bene e nel male, tanti tifosi del Napoli piangono, si commuovono per il centenario del Napoli, così come hanno festeggiato anche gli scudetti con lacrime di gioia, così come ci sono le lacrime, ad esempio, le mie, che sono 4 anni di sofferenze e di pianti perenni e continui. Però sì, è vero, perché è una valvola di sfogo il calcio, e finché è con le lacrime, cioè si esternano, e con le sensazioni, con un pianto va bene, il problema è quando poi si esterna in altro modo, con la violenza o con altri gesti estremi davvero da condannare sempre e comunque. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, sia con Sean Paul.

0: Intanto ritorna anche la musica che si ballava nei club negli anni 90.
1: Eh sì, perché una canzone del 90 è diventata famosa grazie a un remix del 93, Robin S con Show Me Love, ripresa dal DJ francese LB1 in questa novità che si intitola I Need a Sign, Show Me Love.

0: Stiamo parlando proprio anche di clima e temperature roventi. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole caldo in forte aumento in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro orientale, dove potranno scoppiare dei temporali. In serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specie su quelle centro orientali, bel tempo ma caldo altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 38 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss

0: Va buon vento, ecco, sembra quasi una canzone scritta per oggi. Buon vento a chi oggi partirà, e un po' di coda inevitabilmente beccherà.
1: Beh, questo è chiaro, ma c'è tanto entusiasmo e tanta felicità di quelli che hanno già invece trascorso una bellissima vacanza e che sono in fase di rientro.
0: Allora, sentiamo un po' di voci, ascoltatori.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Lino, Anna Maria e Silvia da Parma, direzione Calabria. Non vediamo l'ora di stare a mollo all'Odissea 2000. A mollo, mia moglie si meraviglia che dico a mollo. Poi andremo a Verzino, provincia di Crotone. Ciao belli.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Annalisa da Avellino, sono in macchina con la mia famiglia composta da marito e due figlie e siamo in direzione vacanze verso Gallipoli. Situazione della strada abbastanza scorrevole, però fa un caldo da morire. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Allora, abbiamo ascoltato un po' di voci di ascoltatori, soprattutto di persone che sono fidelizzate proprio con Radio Kiss Kiss, e quindi se siete proprio fedeli con la radio giusta che è Radio Kiss Kiss, c'è un appuntamento che non potete perdere.
1: Esattamente, perché anche quest'anno sapete che Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella in giro per l'Italia con 4 tappe stupende, la prima a Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio e Pescara, e ora il meglio del meglio di queste 4 tappe sono in TV. La prima è andata in onda sabato 25 luglio e ha registrato uno share pazzesco, ma adesso c'è la seconda.
0: La seconda
1: questa sera. Esatto, sempre a partire dalle 21:30 su Sky 1 TV8 e Kiss Kiss TV, quindi non perdete questo appuntamento
0: che è il meglio del meglio di queste 4 tappe in giro per l'Italia con la musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, anche con Katy Perry e Snoop Dogg.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Edoardo con Loco Loco. Noi come sempre però ci prepariamo anche a quel momento dell'History Kiss, e nonostante questo History Kiss, questa canzone possa sembrare la classica canzoncina estiva, quella leggera, quella orecchiabile, ha un significato molto ma molto malinconico.
1: Eh sì, perché c'è un uomo che parte da Bologna con una moto usata ma tenuta bene verso la Riviera Romagnola alla ricerca di una donna, poi arriva lì e scopre che questa donna non c'è, e quindi lui da solo riflette su se stesso sul molo. Però è un tormentone assoluto dell'estate del 92, ha vinto anche quell'edizione del Festival Bar. Signore e signori, su Radio Kiss Kiss, Luca Carboni con Mare Mare.

0: Quindi con Mare Mare 1992 il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Danny in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia, località Rossano Calabro.
1: Avete 50 centesimi per caso da prestarmi? No, perché noi qui abbiamo allestito con un grandissimo jukebox, di quelli un po' vintage, di quelli che sicuramente un tempo erano presenti in tutte le spiagge, in tutte le località balneari, e tra poco vi chiederemo proprio di giocare con noi al jukebox.
0: Ecco, mi dice bene oggi, perché di solito dopo il 50 segue un'altra parola che è euro, stavolta centesimi. Mi ha detto molto bene, subito si è

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Dunque, ci sono come sempre anche un po' di giornate mondiali che vale la pena festeggiare.
1: E secondo te il primo agosto non c'è qualcosa?
0: Certo, National Girlfriend Day.
1: Dedicato quindi in sostanza alle fidanzate, si celebra il primo agosto, una ricorrenza nata negli Stati Uniti per festeggiare in realtà il legame tra donne. Quindi originariamente era una sorta di festa dell'amicizia al femminile, no? Quindi per spingere amiche, sorelle, colleghe a passare del tempo insieme e a volersi bene più del solito.
0: Poi le cose sono cambiate, quindi è diventata una sorta di giornata mondiale delle fidanzate. Quindi le fidanzate in particolar modo bisognerebbe celebrarle con un pensiero carino,
1: quindi
0: con un pensiero dolce.
1: Potremmo dire un San Valentino col costumino, un San Valentino estivo.
0: Una sorta di San Valentino, anche se in realtà vanno festeggiate soltanto le fidanzate, quindi le fidanzate non sono tenute a festeggiare i fidanzati.
1: Ah, ecco, a senso unico, benissimo.
0: Quanto mi piace questa giornata mondiale, carina.
1: Quindi, come sempre, quindi in sostanza, insomma, al centro di tutto ci sono le fidanzate, o comunque possiamo dire anche le mogli, che comunque...
0: Certamente,
1: insomma,
0: sono super fidanzate.
1: Ecco, quindi le donne al centro dell'attenzione in questo primo agosto, e tra poco cercheremo a nostro modo di celebrarle attraverso appunto il jukebox.
0: Noi l'abbiamo già preparato. Esattamente, voi preparate la monetina che tra poco vi diciamo come utilizzarla per poter ascoltare la vostra canzone preferita e farla ascoltare anche a tutta la spiaggia, a tutte le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Così come si faceva un tempo che quando ti piaceva, eri interessato a qualcuno o qualcuna, mettevi la monetina, sceglievi la canzone e poi la guardavi sperando che la canzone poi colpisse nel segno, che arrivasse alla giusta o al giusto destinatario, ed era una bella cosa.
0: Insegniamo quindi anche ai ragazzi di oggi che non hanno mai visto come funzionasse un jukebox, come funziona e come bisogna utilizzarlo anche in maniera più strategica, come dicevi tu giustamente.
1: Subito nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.

0: Martin Cremant con Serena Brancale, The Colors, Partenope, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. So, quando prendo la piega così mi sento una piccola rapper, iena, uno ienino.
1: Allora ragazzi, il nostro jukebox è pronto a far suonare la vostra richiesta, quindi preparate la monetina da infilare nell'apposita fessurina, scegliete la canzone da far ascoltare a tutta la spiaggia, come se fossimo in spiaggia, come si faceva un tempo, ma vogliamo sapere anche perché scegliete quella canzone al nostro jukebox.
0: Ecco, faccio un esempio: ciao, sono Benny da Pompei, vorrei ascoltare Meravigliosa creatura della Nannini e dedicarla a me stesso, perché ritengo di essere una meravigliosa creatura. Ma possiamo anche fare una dedica a qualcuno, a un nostro genitore, a un nostro fidanzato o alla fidanzata, visto che oggi c'è il National Girlfriend Day. L'importante è scegliere un pezzo che vi rappresenti e spiegarci anche il perché vorreste ascoltarlo e farlo ascoltare a tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss.
1: E allora fate la vostra richiesta registrando una nota audio, inviatela subito al 347 490 0042.

0: Chi schissa te che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Chi schissa te che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Kiss Kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss Kiss.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss Kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
11: La testa gira.
3: La musica più bella.

0: la testa, la testa. Solo la testa gira, con Fred e Palmanita.
1: Non sempre, non è detto, alcune persone, soprattutto chi lavora in queste giornate così calde, magari gli gira pure qualche altra cosa, ed è giusto che sia così.
0: Allora, tanti messaggi che stanno arrivando con la richiesta di canzone, perché c'è il jukebox e tra poco accontenteremo uno di voi che potrà ascoltare la sua canzone, la propria scelta e magari anche la propria dedica. Tante canzoni che stanno arrivando, stiamo un po' preparando il tutto, chiaramente sono legate ai tormentoni estivi. Il primo, Marta, ti ricordi qual è in assoluto il primo brano che ha avuto l'etichetta di tormentone estivo?
1: Canzone italiana o canzone internazionale?
0: Italiana, del primo tormentone. Siamo nel 1961, quindi un po' indietro nel tempo, ed è una canzone meravigliosa di Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Ti voglio cullare. Quindi riconosciuto come il primo tormentone estivo della storia, chiaramente della musica italiana. E poi proprio gli anni 60 e 70, l'era d'oro del jukebox. All'epoca mettevano la monetina
1: e nell'apposita fessurina?
0: Se non dice sta frase non è contenta. E sceglievano la propria canzoncina. All'epoca sai quali erano i tormentoni, quelli più gettonati in assoluto?
1: Illuminami.
0: Allora, pinne, fucile e occhiali di Edoardo Vianello. Poi c'era Sapore di sale, che
1: classicone.
0: Sapore di sale è un tormentone.
1: Sapore di mare che hai sulla pelle.
0: Arrangiato peraltro dal maestro Ennio Morricone, ne approfittiamo per ricordarlo ancora una volta. E poi c'era una canzone meravigliosa, poche parole ma efficaci, direi.
1: Quali?
0: Ti amo di Umberto Tozzi.
1: Ecco, queste le canzoni italiane sicuramente che poi sono diventate dei veri e propri tormentoni, e non è facile. Poi diciamo che con gli anni c'è stato un vero e proprio studio sui tormentoni, perché ci sono delle regole da seguire affinché una canzone possa entrare nella testa di tutti e diventare poi un vero e proprio tormentore.
0: Assolutamente vero, così come ce ne sono anche diversi stranieri, come ricordi Hadway con What Is Love?
1: Oh sì, canzone che si balla e si canta ancora, come questa qui. Pronto? Muovi, muovi, muovi.

0: Dry Safe con Mike Smith e Niall Horan alle 14.30 su Radio Kiss Kiss in questo primo agosto. Abbiamo un jukebox in corso con tanti ascoltatori chiaramente che hanno scelto la propria canzone. Io saluto Simone che dice: sono di Roma, vorrei dedicare alla mia ragazza Cristiana Incancellabile della Pausini, perché è la nostra canzone d'amore e le volevo dire che l'amo tantissimo. Quindi vedi, molto delicati, dolci e romantici.
1: C'è Michele che dice: io vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda la mia estate del 2001, estate assolutamente spensierata in cui ero molto giovane. Tre parole di Valeria Rossi, ma tormentone indimenticabile.
0: Marta, le ricordi ancora le tre parole?
1: Sole, cuore e amore, ma grazie.
0: Che memoria, che spospero. Allora sentiamo un po' di messaggi vocali con proposte per il nostro jukebox.
2: Io vorrei ascoltare quanto di Pino Daniele, perché è la colonna sonora del mio matrimonio tra me e mia moglie Patrizia.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, vorremmo ascoltare Billie Jean di Michael Jackson.
4: Ciao ragazzi, sono Ciro da Napoli e vorrei ascoltare La Rondine di Mango, perché quando andavo in vacanza in estate che era un jukebox ed era la mia canzone preferita.
0: Hello. Ecco, vedi, proprio ricordi del jukebox proiettati nel 2026. C'è anche Rosa che propone Mon Amour di Annalisa per il suo compagno che oggi compie 68 anni. Auguri Mon Amour, e ci associamo chiaramente anche noi agli auguri.
1: Ma c'è stata una persona che è stata più veloce degli altri a infilare quella monetina da 50 centesimi.
0: Ascoltiamola.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Marcella e vorrei ascoltare Stereo Love perché mi ricorda una delle estati più importanti della mia vita.

0: Ah, ho una vena poetica oggi. Da quando sei nella mia vita, che sensazione forte, fa tremare le stelle, ti entra nella pelle.
1: Ma io ti conosco bene, stai citando il testo di una bellissima novità. Questo è il rap con Pazzi Stupidi Ragazzi, New Kiss.
0: È sgamato.

0: Novità, pazzi, stupidi, ragazzi, il nostro New Kiss alle 14.38 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Esatto, tante persone qui all'interno del parco acquatico Odissea 2000, da cui trasmettiamo oggi e lo faremo anche nei prossimi giorni. Tante persone che mangiano cose buonissime, perché si mangia particolarmente bene in Calabria. Ma riflettevamo anche sul fatto che il mondo si divide in due: ci sono quelli del team dolci e ci sono quelli del team salato, che mangerebbero salato anche a colazione. Tante persone oggigiorno preferiscono la colazione salata.
0: Sì, che sarebbe anche quella un po' più salutare, nel senso che hai più proteine e ti mantiene sazio per più tempo durante il giorno. Infatti qualcuno la prova all'estero, comunque quando ha la possibilità di provare un buffet internazionale, anche se fa un po' strano, no? Alle 9 del mattino mangiare bacon, uova strapazzate, salsiccia e fagioli, però io qualche volta l'ho sperimentato e mi sono trovato bene, perché poi ero sazio fino a sera.
1: Lo si fa soprattutto durante il periodo estivo, certo. Vedere magari persone di altre nazionalità, persone tedesche, persone inglesi, che a colazione non solo fanno colazione salata ma bevono anche un boccale di birra, ti fa un certo effetto, possiamo dirlo?
0: Quello sì, così come chi cioè, insomma, nel cappuccino cose salate, cioè la pizza o la focaccia messa nel cappuccino. Ma sai che ti dico una cosa, che il non riuscire a evitare i dolci, così come anche delle cose salate tipo patatine, cioè quelle cose che piacciono un po' a tutti, non è colpa nostra. Cioè, se tu dici in questo momento non riuscire a rinunciare a un dolce
1: mai
0: o a una porzione di patatine fritte bella abbondante, non è colpa tua.
1: È colpa di chi è?
0: È colpa di
1: mamma.
0: Più o meno è colpa di qualcuno che, insomma, abbastanza importante, e tra poco vi spiegheremo anche a chi possiamo, insomma, dare la colpa in questo senso. Prima però c'è la musica più bella, quella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Radio TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: The Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Radio Kiss Kiss, e qui si parte con l'aperitivo, no? Con un mood del genere. Allora, a proposito di aperitivo, ci sono sicuramente delle predisposizioni naturali che portano le persone a preferire il dolce piuttosto che il salato.
1: Certamente, quindi la predisposizione verso cibi che possono essere dolci o comunque grassi, diciamo quelli molto calorici, dipende dalla genetica. Quindi,
0: dai,
1: se tu non riesci a dire no a una cassata siciliana,
0: non riesco,
1: o a una porzione di patatine, quella
0: sì,
1: magari
0: riesco,
1: col bacon, le salsicce con salsette varie, o ad una parmigiana di melanzane, bella, quella
0: dai,
1: farcita in maniera seria, la colpa è anche dei geni. Uno studio rivela che la predisposizione proprio dipende dal DNA, quindi non è debolezza di carattere,
0: no,
1: non è perché siamo in un periodo particolare,
0: no.
1: Sai, dici, sono un po' stressato, quindi devo mangiare un po' più del solito, o magari chi smette di fumare, che tende a mangiare nei primi mesi un po' di più, no, la colpa comunque è dei geni che influenzano anche le scelte alimentari gastronomiche. E pare, gli esperti dicono, io non ci credo a sta cosa, che le persone che hanno questa predisposizione genetica consumano in media 7 grammi in più di alimenti dolci o comunque salati molto calorici al giorno.
0: Io ho questo problema, penso tutto
1: grammi
0: il giorno alle cose dolci. Ma dove sono quelli che, dopo essere stati una notte intera a ballare in un club, tornati a casa si facevano una bella spaghettata alle 4 del mattino? Quante ne ho fatte?
1: Ma quelle chimica, credo più con
0: no, no, chimica.
1: Questione di chimica, non è questione.
0: Ma no, si faceva, no? Una volta tornati a casa, magari ti facevi una spaghettata. Certo, ad esempio, mia mamma non era particolarmente contenta perché sentire quei profumi, o magari l'aglio che soffrigge in pentola alle 4, alle 5 del mattino, non è piacevolissimo.
1: Non voglio mettere il dito nella piaga,
0: non
1: anche
0: infilarlo,
1: perché, anche
0: no,
1: perché non è, l'abbiamo già suonata qualche ora fa. Ma qual è, ecco, se si parla proprio di odori, qual è la cosa che per te, Marta, è sinonima proprio di godimento gastronomico? Cioè, l'aglio che soffrigge ci può stare, o c'è qualcosa che batte anche l'aglio che soffrigge?
0: Dai, l'odore del sugo che cuoce, no? Il sugo di pomodoro.
1: Io direi anche di una bella bracciata, un barbecue.
0: Il barbecue, mi sta

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss?
1: E beh, io stasera alle 21.30 mi sintonizzo su TV8 per vedere l'ultimo episodio del best of del Kiss Kiss Way. Però che mangio?
0: Ma mangi, beh, ma dopo averne parlato, ragazzi, stasera du spaghi con aglio, olio e peperoncino calabrese, calabrese.
1: Vabbè, invitiamo anche Benedetta, che ringraziamo Benedetta Infusino dalla regia esterna di Rossano, invitiamo anche Roberta dallo studio centrale di Napoli, deve farsi un po' di ore, ma ne vale assolutamente la pena.
0: Noi concludiamo come sempre con un history kiss stupendo.
1: Dal 1985 Gloria Estefan qui.

0: 1985, Gloria Estefan con Conga, il nostro History Kiss.
1: Già pronto Stefano Piccinino, che salutiamo e abbracciamo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend.
0: E da Marta e Benny, Kiss Kiss a tutti!

Fate un tuffo anche per me lì nell'oasi del divertimento dell'Acquaparco Odissea 2000, località Zolfara. Domani di nuovo protagonisti, che sabato ragazzi. Abbiamo cominciato il 1° agosto 2026 con il botto. C'è il centenario del Napoli Calcio, Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale. Questa sera alle 21.30 su TV8 c'è il Kiss Kiss Way e vi porto a giocare a beach volley. Vi porto sulla spiaggia di Monte Silvano. C'è pronto già il nostro inviato Stefano Piccerillo, vi sta parlando insieme io, tu e il weekend.

0: Un altro inno alla gioia estivo, Andrew 3000, insieme a Big Boy, Outkast, le radici della musica rap, prestata anche al pop e alla dance, con 1, 2, 3, 4 and Baby Dogged on the Floor ai tempi di Eia. Ci sono delle ostriche che ci offrite, anche se in modo virtuale e digitale via WhatsApp, ancora gli amici della Costa Azzurra, super presente questo sabato, su Radio Kiss Kiss. Vi porto al mare in Calabria.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Francesca da Bova Marina, qui 32 gradi, ma percepiti saranno un tuffo, 39.
0: Ciao, tuffo, vai. A tutti. Tuffo, sei a un centimetro dal mare che ci hai regalato grazie di questo bel dono.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Siamo Margaret, Giulia e Mario, siamo in auto rientro da qualche giorno di vacanza. Bene. E volevamo salutare tutti e fare un buon Ferragosto a tutti, una buona vacanza a tutti, un buon agosto a chi prende le vacanze già da oggi. Certo. Sperando che le possano vivere nel migliore dei modi come le abbiamo vissute noi.
0: Grazie, che carino davvero. Chi rientra di solito è un po'. Invece lui è stato, vedi, molto democratico. Sono rientrato, speriamo che anche gli altri. Questa si chiama Family.
3: Radio Kiss Kiss. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

E attenzione, sai quante Carmela ci sono sul bagnasciuga, in spiaggia, in vacanza, e la tentazione potrebbe essere forte? Non fate casini, questa è solo una canzone, la vita è molto complicata talvolta e ce la si può complicare ancora di più. Amici, vi prego, non mi giudicate, non sarò perfetto, avrò tanti difetti, ma piaccio da quando sono nato a mia madre, una canzone che è entrata come ritornello ufficiale dell'estate 2026, che potete vivere in televisione questa sera con lo speciale Kiss Kiss Way. Sapete di quattro date che sono state un trionfo in giro per l'Italia con tanti artisti, i top della musica italiana, la squadra di Radio Kiss Kiss, un'impresa incredibile che viene celebrata su TV8, su Sky 1, Kiss Kiss TV questa sera a partire dalle 21:30. E poi c'è il dispiacere per una storia finita nonostante tutto. Ce la racconta

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come una sirena che esce dall'acqua. Ad agosto avete ascoltato questo finale così emozionante eseguito da Angelina Mango qui con Marco Mengoni per Canto d'Amore. Attenzione, partiamo con gli aggiornamenti per il traffico. Prego.
2: Ciao a tutti, siamo Matteo Carmela da Salerno, direzione Nicotera Marina, fermi a Sala Consilina.
1: Ok.
2: Chissà a tutti.
1: Ciao, direzione Sala Consilina, in avvicinamento a quella località si è fermi, se avete segnalazioni 347-490-0042, un abbraccio a chi è in viaggio in questo momento. Attenzione, Matteo mi scrive anche che Carmela, che abbiamo sentito prima di Cioffi, è la canzone che dedica a sua moglie Carmela, appunto. Attenzione Matteo, io ti voglio bene, non dedicarle proprio Carmela, che parla di un tradimento, perché Carmela mi fotte la testa, dice il cantante, ve lo dico io, mi permetterei mai, figurati, saluti alla signora, però non dedicherei esattamente quella song.

andato al concerto per la prima volta da soli, proprio i Pargoli, a guardare The Weeknd, che è stato uno degli eventi dell'estate italiana, dei live appunto nelle ultime settimane. Qui la collaborazione di The Weeknd con gli Swedish House Mafia. Siamo nell'estate di 5 anni fa, 2021, semplicemente grazie amici per la vostra compagnia, siete incomparabili davvero, ascoltatori della radio della musica più bella. Non è ancora Premier League, un sacco di amichevoli con italiani in campo tra Tottenham e Chelsea, è finita 2-1 per il Tottenham, però la buona notizia è che Tonali, che già gioca in Premier League e giocava con il Newcastle, ha segnato con il Tottenham, ma Palestra, che è stato oggetto del desiderio del calcio italiano in questa versione di calcio mercato estivo, insomma, ha esordito col Chelsea in modo incredibile, speriamo bene anche in chiave nazionale.

Al karma, ogni pensiero, parola o azione genera una conseguenza morale che influenza il presente e il futuro della persona. In altre parole, comportatevi bene. Cioè, fai del bene, dimentica, fai del male, ci pensa il karma, così si dice. Alex Warren torna con il nuovo singolo Passengers.

0: Gli è cambiata la vita nel giro di 2 anni. Dal successo di Ordinary, lui se la merita tutta la popolarità e soprattutto la gratificazione economica, perché era senza casa quest'uomo che cantava in strada, non perché si dilettasse a cantare in strada per gusto, proprio per necessità, e poi è diventato una star della discografia mondiale. Alex Warren, il nostro New Kiss, si chiama Passenger. Esattamente il 1° agosto di tanti anni fa, di 45 anni fa, nasceva MTV, la televisione solo musicale. Sto parlando della vecchia MTV, non quella da un passato recente che peraltro purtroppo ha chiuso in Italia, che è diventata una sorta di TV generalista con programmi, conduzioni eccetera. Primo video messo in onda, Video Killed the Radio Star dei Buggles, che aveva un significato secondo MTV metaforico, cioè i video uccideranno la radio. Non è stato così, MTV ha chiuso, noi siamo qui e adesso c'è anche il meteo. Sentiamo. Anche perché uno degli appuntamenti più attesi durante il periodo delle ondate di caldo, per sapere se passerà e quando e quanto dovremmo gestire tutto questo. Ci racconta tutto il meteo.it Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residui fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi sulle Alpi, tempo per lo più stabile altrove. Domani mattina l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge, favorendo un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. Col passare delle ore aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: 4 città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss, kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: conosciuta come Kevin What's Up, e Dracula, Tame Impala e Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. I più belli siete voi.
1: Ciao, buon pomeriggio, stiamo tornando dalla Calabria, dalle vacanze, e
2: ciao.
0: Ciao.
1: Kiss Kiss a tutti, e vi volevamo segnalare che c'è una coda enorme all'uscita di Lago Negro, direzione Reggio Calabria. Noi stiamo tornando, abbiamo trovato tutta l'uscita bloccata.
0: Grazie.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: forte rallentamento e addirittura molte macchine ferme.
0: Grazie. Ciao, per gli aggiornamenti. Ciao, grazie.
3: Grande Stefano Piccirillo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Ma te?
3: Noi siamo di ritorno dalla costiera amalfitana.
0: La Stefano, costiera amalfitana
3: infuocata. Traffico tranquillo, scorrevole, piacevole.
0: Bene.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao,
3: ciao Stefano.
0: Due
3: catello
0: posti
3: da
0: diversi.
3: Santa Maria la Carità.
0: Ciao Catello, un abbraccio a te e la family. Tra poco la Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, subito Florence and the Machine.

di ascoltare il producer Calvin Harris, la voce di Florence and the Machine, Spectrum e Say My Name. Come preannunciato, la mia amica Adriana è pronta, va in onda la Kiss Kiss Play Chart anche su Kiss Kiss TV canale 158 del digitale terrestre. Grazie a Roberta davvero per la regia. Noi quando ci ritroviamo? Domani pomeriggio, domenica dalle 15 alle 18 per fare insieme Io, Tu e il Weekend. E il viaggio, ragazzi, continua. Estate 1996 con Skin, gli Skunk Anansie, con Hedonism, Power Ballad da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, che saluto e ringrazio. Io invece sto per partire con la Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, ma prima spazio alle news. Vi aspetto tra poco.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Rientra la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola del Nord Africa, mentre si aggrava il bilancio dei morti. 84 i corpi recuperati finora in mare. Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati 2 giorni fa a Ceuta, soprattutto a nuoto via mare. Il premier spagnolo Sanchez chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. E la presidente della Commissione europea von der Leyen, in un post sui social, dà la disponibilità a una riunione urgente. La Commissione scrive: ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, accogliendo la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto dopo aver ricevuto lettere da diversi leader europei. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Medio Oriente, la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il graduale ritiro di Israele dalla striscia per consentire il successivo insediamento di un governo dell'autorità palestinese. Boccia i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir non crede al disarmo dei gruppi islamisti. Veniamo in Italia. È salito a 26 il numero dei feriti, di cui 2 in gravi condizioni in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera ai Campi Flegrei, l'epicentro a Pozzuoli, dove si sono registrati i danni maggiori. Al momento sono circa 300 le persone sfollate. Il ministro per la protezione civile Musumeci fa sapere che lo sciame sismico è ancora in corso, finora registrate decine di repliche. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio scorso nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. Inizialmente si era ipotizzato un gesto volontario, ma le indagini hanno portato al fermo del compagno della donna, un quarantenne nordafricano arrestato con l'accusa di femminicidio. L'uomo aveva reso versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Secondo gli inquirenti, avrebbe spinto la trentenne giù dal terrazzo dopo una lite. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo allo sport con il calcio. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così, in una nota alla Federazione Europa di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Gianni Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa dunque lo scontro tra le confederazioni. In chiusura il nuoto, terza medaglia per l'Italia agli europei di Parigi, dopo l'oro nel team eventi di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Pelati ha conquistato anche il bronzo insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato, primo agosto, e buon agosto a tutti voi. Noi ci mettiamo come sempre la musica più bella in questo spazio che va dalle 18 alle 20, la Kiss Kiss Play Chart, la nostra accuratissima selezione musicale che per oggi giunge al termine di questa stagione. Io sono Adriana Petro, un saluto speciale anche a Pica che si occuperà della parte tecnica. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, sappiamo che siete tantissimi a guardarci lì al canale 158 del digitale terrestre. Partiamo subito dalla posizione numero 40, dove c'è Shakira con Burna Boy.

Maturia, il secondo singolo estratto dopo Bring Your Love di Madonna dal suo nuovo album, era la posizione numero 17 in classifica. Continuiamo a salire con i The Bowsam.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia, conquista la posizione numero 15 in questa settimana della Kiss Kiss Play Chart. Vi ricordo che siamo anche in TV, ma subito alla 14 Sienna Spyro, questa è Material Lover.

Questo è stato l'anno in cui abbiamo scoperto e apprezzato un'altra grande voce del panorama musicale mondiale, quella di Sienna Spyro. Era Material Lover, ma subito Anna con White Girl.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

questa è proprio una di quelle collaborazioni che non ti aspetti, ma che apprezzi sin dal primissimo ascolto. Viajando por el mundo, Karol G insieme a Manu Chao occupano la posizione numero 12 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 11, una coppia che aveva già collaborato insieme, molto amata, sto parlando di Emma con Fabri Fibra, insieme per una canzone bellissima che si chiama Antidroga.

Continua la sperimentazione musicale, ma anche vocale, di Emma. È proprio una nuova fase artistica per lei. Insieme a Fabri Fibra ci aveva già collaborato. Questa canzone è davvero molto bella, si chiama Antidroga ed è all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11. Andiamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart. Alla 10 una canzone sicuramente nuova, pare sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Al momento gli autori ci confermano che soltanto il video è stato prodotto grazie alla AI, però forse qualche dubbio ci viene proprio sulla identità di questa cantante. Al momento sappiamo soltanto che è francese, si chiama Giselle e il titolo è Dimanche Midi Pill. Encore un dimanche, je dis à chère.

continua, diciamo, la grande ascesa di questo ragazzo napoletano. Dal nome Gennaro Amatore, Amatore come il suo nuovo lavoro discografico, lui in arte è Samurai J. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi. Noi ci mettiamo la musica più bella e si continua con Talk to You, Another.

0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.

tattici nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Vi ricordo che questa sera su Sky 1, su TV8 e su Kiss Kiss TV a partire dalle 21.30 andrà in onda la seconda puntata del nostro tour. Intanto si sale con la musica più bella, c'è Bruno Mars, On My Soul. Baby.

Posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Buon weekend a tutti voi. Noi ci mettiamo sempre la musica più bella. Posizione numero 4 invece per la nuova di Tommaso Paradiso. Si chiama Agitare Coca-Cola.

prima, è quello di saper sfruttare al massimo il grande potere evocativo della musica. C'è riuscito anche questa volta con Agitare Coca-Cola, canzone che è alla posizione numero 4 della Kiss Kiss Play Chart. Ovviamente era Tommaso Paradiso. Saliamo sul podio, posizione numero 3 per un'altra delle canzoni di questa estate che continuerà a farci ballare e sognare per tutto agosto. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira.

sono carini insieme fra De Palma e Anita, li ho visti in tour, li ho visti sul palco. Qui c'è anche Amy Schilla, un bel trio per questa estate. Posizione numero 3 e quindi siamo sul podio della Kiss Kiss Play Chart, che vi ricordo torna a settembre sia in radio che in TV al canale 158. Questa è la nostra ultima puntata di questa stagione. Noi continuiamo come sempre con la musica più bella e andiamo alla posizione numero 2. Un altro pezzo che ha vissuto una nuova vita grazie, diciamo, all'introduzione della preziosissima voce di Jenny con Tame Impala. Questa è Dracula.

Dracula, Tame Impala insieme a Jenny, posizione numero 2 nella Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Vi lascio non solo un buon weekend, ma anche un buon agosto, buone vacanze a tutti voi. Mi raccomando, state sempre su Kiss Kiss. Noi ci prendiamo una pausa sia con la Kiss Kiss Play Chart, ma anche con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. E torniamo invece col programma del mattino il 30 agosto, invece la prima settimana, il primo weekend di settembre, con la Kiss Kiss Play Chart. Grazie a Pika che si è occupato della parte tecnica. Grazie davvero immensamente a tutti voi per quest'altro anno vissuto insieme, sia chi ci segue alla radio sia chi ci guarda in TV. Mi raccomando, appuntamento questa sera con la seconda parte del Kiss Kiss Way su Sky 1, su TV8 e al canale 158 del digitale terrestre. Io vi lascio con la numero 1 di questo weekend, di questo sabato, Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale con Partenope. Beh, da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, buona estate e buon proseguimento di serata.

0: La notte vola.
1: All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 158. Kiss Kiss TV
1: 158.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.